0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iroko kamu pene. Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: mara me pacho.
1: Bi mara me pacho.
2: Iwan lang yubido tela. Ah, iroko kamu pene.
3: Iti winyo or radio. Or radio.
4: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

ali apende olu ayu bene bilbare alu ayu bene yemuyeye alu ayu bene domdafo domone dio you ni pomba ba uzuri an

0: atoroke dogo temi uluma giabari. Igaluwa yu bende jarame ala bite tingi weng.
1: Ready you go.
0: Nare yu katega wini uluma chato.
1: Iru.
0: Nare yu royala wini uluma chato. Jomite chumbi weng. Na amona.

mona me beri genera mo pingu pingu lo bayi aya ma beru gina mo ti mer ko lo ba mo bat mati ma eno ber gino ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi no ra siu koli ma eno ber gino ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi no ra siu koli Colino per ogni amore ogni mi barra Colino per ogni amore nacchio non vera come Mary Mai non per di notti Mary come lo va mo' batti mattin Gini mi nare si u Colin A si u Colino per ogni amore ogni mi barra Colino per ogni amore nacchio non vera come Aya nyara nacchio Tikeru margona Aki ukolin tikera enu maro en marchi charguli kon worke na town Badon